0: pronto, padre Mario, sono l'architetto Gualtiero. Senta, abbiamo un problema, il nostro figlio.
1: Carletto?
0: Sì, Carletto, non esce più di camera, non sappiamo come fare.
1: C'è la musica alta.
0: Pare indemoniato, mi pare a me.
1: Anche
0: me. Può venire?
1: Viene.
0: Grazie, grazie tanto, padre Mario.
1: Aspettiamo.
0: Padre Mario.
2: Buonasera.

0: enorme.
1: Carletto.
2: Missione compiuta. E sono 500.000 lire.
1: Ma guardi, gliele do veramente volentieri.
0: Bravissimo.
1: Non capisco. Tranquillo. Dorme. Lasciamolo dormire.